Ñami charinchi chusku hatun pacha kinsa chunga kinsa chiniliapimi ñaka tihunchi mashikuna yupay chanchi kankuna sumakli yashakati hushkamanta.